Eravamo gli adesso, un zero zezza, samba hisperi. Tu mi lo chissi, eri tu se di anno, ma in samba è prima.